0: Sreuesi.
1: Leise.
0: A solo questa?
1: Solo questa, solo questa.
0: Hey, les amis, vous savez, questa è il champion du monde. Mon petit, faut me faire un peu de questa. Hey.